0: Shoot up, come again.
1: Ogni giorno sta da Sante a Radio Galvi Cittadella. Is

uso le presto ad avuta. Se o più bel affetto c'è chi podia sperare,